Ke mollelo a tshebeletso ena hle mo mamedi wena e tshebeletso o rentseng re mametse re ke shebe mane nthotsa ka dinkemejwang thotsa ka dinkemejwang ntse ke le mocheng tse di tsama hantle bafana re bone etsa mosebetsi o motle maobane bosiune ba pala le egepeta ona khaere kwa na egetetse egepeta ine le papadi ya machaba ya setswalle bafana ba e hapile ka ntlha e lengwe go noto thuso ditejane ke ena a tlabetseng bafana ntlha e mo mamedi maobane ke a gola motsotsong wa botlhano karolong ya bobedi ya papadi ya baotlhaba ntlha he thuso ditejane eo bapala lenye le bo mbogasi ka mona ka nyonga bapala le mbogasi ya tsa UEFA Champions League le tsona di ne di tswela pele mamedi ke tla ke di shebe ga nako ya teng e fitlha tla di sheba nako ya teng e fitlha ka nnete re ke re bone gore na dintho di tsamatsamaile jwang mono re tla di sheba ka jeno ke dikae mamedi ke di four no ke di five e tsholo ke di five tsa kgwedi ya leshome selemong go sane kolo di a bula le sekebela labala hoha kolo di a bula o sane e bana ba tla ba itlhophe ka nnete ka jeno tjena tlho bue le bana ntho tsa bona di tse gore di tsamaye gantle ka nnete go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng he mo mamedi wena tshebeletso ya ujalo fela dula gantle metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bobedi mo mamedi ntho tsao ke a tshepa di utsamaetse gantle tle ke a bona batho ba santse ba ngola lentatetse re tla bua lona re shebe ditaba kwana ya re kata o tshekalela fela ganyane ka mora metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bobedi tlabe re potepotetsa ditaba re ke re bona gore na ditaba di batla di eme jwang he mamedi sengwana jwale o seka tatela hoha ke a tseba la batla go qoqa mona re utlwe gore na taba di tsamatsama jwang ke tseba hantle tseba hantle taba eno o batla go bua re alo tshenaenke kelate mo chachaula mona pina ke ya The Angelo Holy City FM Untitled.

0: moratidi ba ka di shitse
1: go utlile mogenaka sabata tedisi dumela hle mama di khotso
2: ga ke mbona mera se
1: ndate
2: ai kwa tswa ke tsere buka matatse na di mkwena a di re fa se ho be mana fa se mo
1: ndate wa
2: a ne ke mbona kwela a mwana nna le naga ana a tella ga ne jo le monna jo na tshitshwa betho jengwe le mo ke tsama hantle ga le bua kwena
1: ndate ya re le wehle mabe di khotso
3: e ba ndate tsulo le kae
1: ke tengwa le sulo kae hle
3: e pese ke ke wela nna ke tsulo ko mabetsi ka 89.2 go le skeme ke menta tona le dinge nyana ka mafahla ne twiling a re o re ya bohlano ndate tsulo ntse ko mabetsi ke ke wela ndate tsulo
1: ke le wile skeme ke me ke teola tlhopha se segolo sa mafikizo masthokoze.

Koleka Mazulu, Amanda Black, tsebeletseng ya Lesedi FM, lebitso la pina ke Amazulu. Metsotso ke ena e dula hantle ho ya leshome le metso e tsheletseng mo mamedi ka morago ra ya boraro ke hoseng wa Manta. Hoseng wa Manta, kgwedi ena e ntšha e pepile fela matsatsi a mahlano mo mamedi. Ntho ne di etsa la Bloemfontein mona ka nnete, ntho di etsa etse Bloemfontein ha e sale e le menate fela. Ke bone ka re ebile e tla nne e tswele pele le harabe ke tjena ho tla nne ho be monate haholo. E dula ho ile shebele mse supleng jwale metsotso mo mamedi ka morago ra ya boraro. Dipapadi di sa itse kgefu mo mamedi empa hlokomela hle ka Moqebelo e tla re ha di kgutla mona Afrika Borwa. Ho tla ba le papadi ya makgaola kgang MTN 8 ka hora ya botshelela ka Moqebelo ona o re yang re o lebile wa di 10 ka hora ya botshelela Moses Mabida. MTN 8 final Orlando Pirates e bapala le tlhopha sa Mamelodi Sundowns. E tla ba papadi e monate eno tla ikwa ona lesedi mona ka 6 o'clock. E tla ra motho a betse ya mona mathele lapeng. A ile shebella sa le lapeng kwana a iketlile a shebe rona dintho di tsamaya jwang, papadi di hlopha di bapala jwang, papadi bapalana jwang ka nnete. Ke tsona tseo motho a tla tleng a di mathele lapeng mane he mo mamedi a ile utlwa rona ntho di eme jwang. Motho ke yona o ka qala botjha ka mona bana ka Villiers Vilir ke molantwa ke molantwa gore o ntsang mametsi re ye goreng ya bohlano o tshwere ka mane ka o 89.9. Ana bigetelo molantongwa ne so tla me o mamela tsebeletsena ka nnete ke hopola mawa mona tse ke tsalana ne o la re tlhoba bosi mo mamedi a kena mona ka voice note ara hona jwale le seri a ke lutlile a shesha mona jwale ke qobelle ho mamela di radio tse go sa di batle ei mamedi o nketile man ka voice note a wa wa mamela tse radio tse go sa tlhodi mamela mona wa le seri le a shesha mona ntate mona ke na le mathata mona a gutlile se a ngutle pele ke motle ka voice note. E ya o ka bona ha ke potlaka. Ke letsetsa bana ba Sentech, ba Sentlek, ba Sentech tsholo. Sentech. Ke re ya bontate ga uteng mona ho be ya ho lohle. Motho re na ba tlo mamela tshebeletso tseding o batla lesedi fela. A ho hanga ka tswa ka ntlo ha. Mametse ga di etse ke sa batla di mamela. E ile nka tanda deo.

hare le kulema e mo le hodimo a re ka lebellang ka jeno jolo ka tsena tsa bolipi di hlophisitswe ke ba di tshebeletso tsa naha tsa boemo ba le hodimo Tshwane.

a ke ntja e golo le bitso la pina a ke sedilaka enko pele ho mono mavuso ke le bitso la pina tsebeletso ya Lesedi FM double play hantle ho di mahlora ke bo supena tsebeletso ke le Lesedi SABC tsietsi mohala di bala taba tsena.

0: le batho ha na go fihla go tlhokana le maikutlo a farasan le qeto tsengata clientele funeral dignity plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplan di fana ka for e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane ho rent se 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumane ha kemiseng tsohle. Hopola, haesale Prosidin ha se Prosidin.
2: Anna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelo.

0: le shume di fella mona tsela tlantsena ke tsa ho ra le shume le motso le mong metsona re di balwa ke tsietsi mohalaji ke tsa thuli
1: tutulula o itlhabolla ha mona tse ho lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke ho hwetla ke ya tsa mo futu
1: ka manta ho isa ka labone ka ho ra ya borobong ho seng ho isa ho ya le shume le metso e mmedi mo sehari Holy City FM fela ke molelwa

0: Mamedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Kile bile ha ho lutuli tsamae hantle o ile o phomola ho baneng ya hotima o e gathile ka jeno re tlobela re tiana hape le wena kwa no sia le moyeng na go etlantsa maya o ile kopanya digata hore itle re ha re kopana le wena go sane lentse la gao le be le khutletse setloeding mo mamedi le ke nanga jwale le nana o ke la ditaba la imatlafatse sebeletsong ya le CDFM le tla go wena harampa ya motsiari ere pili re tlokela o se o di hlophisitseng re fetele o tsietsi mogaladi hore ba lla ditaba tsa hore ena

mlangeni toro yaka iphupho lami unale muthe munnino make it a wena pinena haki fumana ka sesotho ke tla ba palla yona iphupho lami toro yami toro yaka bapsi mlangeni

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan dingwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC

babane na le se le itukisitse palo ya matsatsi a di le o thewa jwale re le ba paradise ha ba o tloeta le se di FM ya bali entle di tifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke eke eke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi

ke lebuile haholo Kenny Modupe ka hore balla ditaba tseo tsa hora ya botshelela momamedi ho fela ho le jwalo lenaneo le kenang ke lenaneo la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ka jeno ke mantaha kgwedi hodimo ya Mphalane e hlola fela matsatsi a mahlano selemo ke sehodimo sa 2020 mohlophisi wa lona ke Lerato Serabele mohlahisi wa lona ke Mokete Monyobo mme re laolelwa kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Kamohelo Mbele mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Kenny Modupe la ka lebitso ke Kidibone Matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore Federation ya Mekgatlo ya Basebetsi ya COSATU e kopile Palamente hore e fetise ka potlako setshwantsho sa molao se bitswang Special Appropriation. Lefapha la Bophelo le matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo maluti a phofung e le karolo ya lenaneo la EXCO Meets the People Program mme re buisana le lefapha ka taba ena. Mekgatlo politiki mmoho le mekgatlo ya basebetsi ba ipiletsa hore mmuso o rarolle ka potlako bothata ba ho nyoloha ha ditheko tsa mafura nakong ena eo maAfrika Borwa a tobaneng le ho phahama ho matla ha tefello ya mafura. Tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno. Dula le rona o tla horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hle.

0: ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona tsira tlang tsena e tla ba tsa hora ya borbong ena nako ke ya tsa dipapadi
1: tsa dipapadi police di FM.
2: Khati seida, we tlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore tla thabela ho ba mona.
1: Sadi papa di ho le sedia fam.

0: Mohamedi ko re rempe re moine le matso metsi ne re tla maelo buisana le Roda Molaotsi ka nnete ditlhophiso di entswe ebile Roda heke mongwe a metswale megolo ga tlana nanana tsa dipapadi ya botlhoka ga jonne bana etso ke a kena ke etsa tsena phone e 4% ke kena tsena ke tswa Limpopo jale ga ke tsebo re nana kwa rona e tla re dumelela di gore re bole re gotlela o yena empa re tlo tlameya gore re lebe go gaitsele ka Benjamin Letsogo Mamedi e tshogofatso mabaswa mambiri o etsa meka le metlholo tshebetso ya gae ke ena e ntle e babatsegang ka nnete e gatlhang ba bangata le mafelong a na a bekege Mamedi ke enwa setlhopheng sena sa botola pro league o boetse gape he a hlabantla papa dingwe le nge ba hlotse ka nthatse pedi ho elongwe gahlanong le Hassania Agadi me ditlalo di kuma ha se papa di sena sa metleng sa Orlando Pirates le Stellenbosch FC e ka hona le gahlo e kgolo mamedi e nyolwang ka mona ka Europa bele le mafelong ana bele ke ne ke shebile rele e sale a ntse a trenda ditlaleo mamedi ke shebile monenwa Ekrem Konoa o la hlanyulwa ka yona taba ena sebapadi sa Union SG e leng re lebohile Mofokeng go bona la itlhile le yena a kgatlhile ditlhopha tse ngata ka mona ka Premier League a re mothating wa jwale ga a sheba ka mona ka Europa ditlaleo di kuma ga setlhopha sa Atletico Madrid, Napoli, Chelsea le Brighton Hove and Albion di tle di mokentse leihlo mme di na le kgatlhego e kgolo ya gore di fumane tshebeletso tsa sebapadi sena ke eo hee Mohamedi ke eo a o nyolile ka yona monenwa mme ga o tlhile o batla ditaba tse mabapi le di-transfers jalo thekiso ya dibapadi a dingwe a dibapadi go lokololwa ga dibapadi jalo ke mongwe wa batho ba e leng gore o tlaleletse ka magetla baqolotseng ba ditaba papading ya bolo ba o e leng gore he o ya natlale ka tse dingwe tsa ditaba tsena mme bogolo ba nako Mohamedi be ntse di phethala ka yona tsela eo jale ke taba tse monate ge ya thaba le gona ge le maAforika Borwa o bona gore baatlete ba Aforika Borwa dikgalala tsa Aforika Borwa le boemong bona ba bolo di ntse di tswela pele go ipabola e le gona go thabisa barati papading ya bolo ee a nyolowe Benji ka moo ke batla ge tlo bua ka ena ya Vini Junior Mohamedi batho ga ba so halefe jalo mafelong a beke ko re sale ke e shebile taba ena ntse ke e setse morago le yona ke batla go latlhela beji ba bedi ba re ke a tsena bile ha di tsabe Vinicius Junior Mohamedi ya ba batho ntse ba ho hang ha se yena ba ga se Vini motho ba bapala mo ba bantse ba ga ke le butleng ka boma ba re ba re ka tabatse siko jwale Mohamedi papa di ena ne ke sa e shebella boneteng empa ke ile ka shebella di gatiso tsa yona ke bua le wena tsena le nna ke di shebile ke fumane ka nete se papa di o re tsebang ya Vini ko re e ka re ha ke tsebe man hona le botata batho ba re jwale dithatu tsetse mo tsa etse re di tsebang tse tletse mmele bo maoto mo di kae motho eno a e kare ka nnete ke clone ke motho a entsweng ba re Vini kae bua ntaba ya Vini Mohamedi hi yano jwale ke tse mohlo mongwe ntse plastic surgery go na le ba bangwe ba batho ba e leng ga ba e ba etse di-plastic surgery Mohamedi ga o mosheba le jwale tshobotsi tsamayang kore wa motshwantsha mane wa maatla gore hela kana ke wena dikele di le tsiri kana ke wena Benjamin Letsogo
1: tsa dipapadi go lesedi FM.

0: etsa ho ba mofani wa masole ya mmele ka jeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa o ka thusa ho fa motho e mong monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
1: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Thembisa. Go ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelo.
1: Lesedi FM. Ke molelo.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Lesedi FM ke molelo. Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Mme setjhaba se bentsweleng.
0: Eba le ponto wa selepo. Ho tloha ka kgika.
3: In the middle of the night.
0: Hashtag ha mamelwe.

0: ke molle.
1: Ditso ya fatse mo.
0: Mo ditaba di haswang ka nnete le go hlaka. Mino o hapang dipelo tsa ba mamedi. Message aba sebentsweli.
2: A greatest love, Kaylo, for the City FM.